chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.

0: kono koto menyon toko zelo mlipo.
1: Alo.
0: Zina mkulongera kwa vinkoma.
1: Zina ndine ramino vita fore ndikulongera kwa ntenga senga disizo ya Marindu province ya Sofala.
0: Mangene tu. Mwikino nenda kunani nzizi ya kire njinga baba.
1: Mwikino chakutoma unenda kuna manu anga filminu vita. Kutabwela nkazanga la vita mandi majangasi. Kubwela wananga wensene watambile moni. Na wensene wananibesera njizuno Rauli Manyoa watambile moni. Tito Luka Jinti watambile moni. Bartolomeo Andrade watambile moni. Obrigato.
0: Takota nyimbo.
1: Nyimbo nafuna Izao Minezi.
0: Izao Minezi. Solo nyimbo.
1: Solo mpende.
0: Solo mpende ngwane.
1: Hede.
0: Ngwa mwana.
1: Andi.
0: Takuta baba.
1: Brigado, brigado.
0: Trananzizi kumi na bozi na mhini bozi bulikiria nkati mwainu studia Radio Msambiki panu panzinda wa Kilimani.